0: un pezzo di traffico più grande la coda un largo Roma, sull'autostrada che si insinua su tutte le statali.
1: Ma è roba, tutti a più retta, basta, ma il più attesto è la prima vicone, a sitta una moto, le ho la tas, le ho chiesi di una sede, i fiti, i sollevi, i sermetti, i bordi, a fiti, i fiti, i fiti, i fiti, i fiti, i fiti,
2: Autobahn, die Autobahn ist ein Planet von einem Einmal. Zwischen Bernburg und Friedrichshain, 3 Kilometer Stau vor einer Bahn. Autobahn 1, Osnabrück ist ein Klima.
3: And the police have estimated that people stranded on the M25 west of London should expect to be there.